0: la mia terra antica me, dove si è a Spagna,
1: e
0: la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si è a Spagna, e la mia terra antica me, dove si